0: 5 heures sur RLP, la radio qui vous écoute.
1: Il paziente con disturbo di personalità sente, mentre è chiaro che la schizofrenia stabilisce proprio un piano di frattura con la realtà e quindi viene meno, ma possono anche costituire, diciamo così, l'elemento di innesco a quadri sindromici più gravi.

tu come un soleil, come bei chamai, come una mar che esiste spas. Tu lusiol sbarat donant as mas.